0: adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Das bekommst du nur hier. Max Neo. Neu, frisch, anders. Thank you.